0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

va, baciami piccina con la bo, bo, bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità, durururà, durururà. Bi, bi, bimba birichina, tu sei be, be, bella sbarazzina, quale tente.

0: one time.
1: Tele Radio 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Giornale Radio. Ieri, 29 settembre,
1: guardavo
0: in
1: il mondo che girava intorno a me.
0: In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre,

fai scordare tutta peccato, stringo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: domanda.
1: Una domanda.
0: Come si dice web radio in tedesco?
2: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.